qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

scioglie da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come